Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli della variante di Torre a Mare e della variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
2: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

d'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 21 maggio 2026. È il 141esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Il sole entra nel segno astrologico dei Gemelli. La chiesa ricorda i santi martiri messicani.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina e ha chiaro significato. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 21 maggio del 1972, giorno di Pentecoste, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. L'uomo colpì l'opera di Michelangelo per 15 volte al grido di «Io sono Gesù Cristo, risorto dalla morte», prima di essere fermato e arrestato. Nonostante l'atto vandalico, Laszlo Toth non fu incriminato, ma fu internato in manicomio per 2 anni. Successivamente venne rimpatriato in Australia. La Pietà fu restaurata a cura dei gabinetti ricerche scientifiche dei Musei Vaticani. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 21 maggio ricordiamo Nick Cassavetes, Paola Saluzzi, Marco Carta.
0: Le frasi del cinema. Meglio sovrani all'inferno che servi in paradiso. Dal film Animal Factory. Proverbio del giorno.
1: Basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare. Proverbio della Tanzania.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, 21 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Al lavoro si prevedono repentini cambiamenti che al momento vi lasceranno insoddisfatti, ma che col tempo si riveleranno estremamente vantaggiosi. Per quanto riguarda l'amore sarete irrequieti e impazienti, chiedete certezze che al momento non vi possono essere concesse. Toro, accontentate il vostro partner. Oggi sarà particolarmente sensibile alle richieste che vi sottopone. Ovviamente tenetelo a freno, le vostre casse al momento non sono molto floride. Gemelli, la fretta a volte è una cattiva consigliera. Cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione. Chiedete magari il parere di chi vi vuole bene. In serata tutto sarà più chiaro e vedrete le cose dalla giusta prospettiva. Cancro, sprizzate da tutti i pori serenità e buon umore e probabilmente molti, a cominciare dal partner, verranno ad attingere da voi ottimismo e fiducia. Ottima creatività al lavoro, sfruttatela. Leone, le stelle di oggi vi rendono efficienti e pratici. Unite all'intuito che vi è proprio quelle doti che vi permetteranno di risolvere un vecchio e delicato problema. Molto bene l'amore, c'è molta più serenità di qualche tempo fa. Vergine, meglio se siete voi per primi ad ammettere una piccola bugia. Non è poi così grave e poi sapete benissimo come farvi perdonare. Prudenza nel parlare di voi e dei vostri progetti a qualcuno che non conoscete così bene. Bilancia, piacevolmente punzecchiati dai pianeti, oggi non avete problemi di conquista. Sono favoriti incontri piccanti. Approfittate a piene mani dell'atmosfera romantica che vi riserva la serata. Avrete la netta sensazione di aver già vissuto determinate situazioni. Scorpione, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra tenacia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria per niente. Sagittario, giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Colpevoli gli astri odierni, ma anche la vicinanza di certe persone invidiose che faranno di tutto per rendervi tutto più difficile. Grinta, coraggio e un po' di faccia tosta vi serviranno tanto in questa giornata. Capricorno, fondamentalmente non siete mai soddisfatti delle vostre performance amorose, ma oggi sentirete dalla viva voce del vostro partner che siete fantastici. Cercate comunque di non esaltarvi troppo. Domani si ritorna con i piedi per terra. Acquario, in amore avrete successo, sarà premiata l'intraprendenza, ma appena comincerà a chiedervi impegni e garanzie, verranno i guai. Voi vi tirerete indietro, il partner verrà preso da feroci gelosie. Pesci, continua il periodo di miglioramento. Gli astri si mettono al vostro servizio per rendervi la vita più facile, più bella, più soddisfacente. Vorreste rompere tutte le catene che vi tengono legati e volare liberi incontro all'avventura. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Prevarrà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. I cieli saranno sereni e tersi, eccetto qualche nuvola in più a tratti nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Caldo in aumento poi nel corso del weekend, con temperature massime in rialzo fino a toccare localmente anche i 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 tra gli svincoli di Maratea e del ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.
3: Maurizio, buongiorno da Scorrarella, 17 gradi e oggi orgasmo.

0: spizzi di carne, come mai che la Champions League non la vincete mai?
1: Buongiorno Radio Puglia da Sant'Eramo, un saluto da Antonio che sta nervoso, c'ha il piccio del sonno stamattina. Sveglia!
2: Maurizio, buongiorno!
1: Vai Radio Puglia!
3: Maurizio, se ti svegli, svegliami.

0: presenta il rasoio a tripla azione. La prima solleva il pelo, la seconda procura un'erezione e la terza?
1: La terza ve la lasciamo immaginare, cari coniglietti, perché Filippo,
0: con regolazione di eccitazione, taglia linguette, nuovi fori al climazone, è rivoluzionario dentro.
1: Filippo si sgangera.
2: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale. Volevo dire alle donne di stornarella, aprite le finestre che sta passando Pasquale lo scopatore.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Prevarrà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. I cieli saranno sereni e tersi, eccetto qualche nuvola in più a tratti nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Caldo in aumento poi nel corso del weekend, con temperature massime in rialzo fino a toccare localmente anche i 30 gradi. Dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: questo è il pezzo che sta spopolando su TikTok, Spotify, YouTube. Il pisello di Lutrillo. Buongiorno a tutti.
1: Allunga le braccia e tocca il pisello.
2: Radio Puglia.

Buongiorno a tutti. Saluto. E tu, che è il braccio destro della ditta, Don Nicola.

0: Puglia, buongiorno a tutti e buon giovedì. Man, che non ti picchia a gusto, ma cinderie.
1: Fino al punto in cui non c'è ritorno. E se basta.

0: volta, perché quando meno ve l'aspettate ve lo prendete sta da dietro. Va bene, allora andiamo avanti. 333 166 5757, non scrivete ma mandate un vocale, come vi chiamate, da dove chiamate, e fate il saluto voi direttamente in diretta qui su Radio Puglia.
1: Radio Puglia.

Ma non prenotate più per i compleanni, è tutto pieno, così mi hanno detto dalla regia. E allora dobbiamo fare un augurio a un ragazzo che si chiama Michele. Gli auguri arrivano da un'amica che si chiama Maria, collega di lavoro. E c'è un saluto particolare

0: che stai male se ne fottono, non vedi che t'ha fatto.
1: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 21 maggio 2026. È il 141esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Il sole entra nel segno astrologico dei gemelli. La chiesa ricorda i santi martiri messicani.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina e ha chiaro significato. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
4: Accadde oggi.
2: Il 21 maggio del 1972, giorno di Pentecoste, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. L'uomo colpì l'opera di Michelangelo per 15 volte al grido di «Io sono Gesù Cristo, risorto dalla morte», prima di essere fermato e arrestato. Nonostante l'atto vandalico, Laszlo Toth non fu incriminato, ma fu internato in manicomio per 2 anni. Successivamente venne rimpatriato in Australia. La Pietà fu restaurata a cura dei gabinetti ricerche scientifiche dei Musei Vaticani.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi il 21 maggio ricordiamo Nick Cassavetes, Paola Saluzzi, Marco Carta.
4: Le frasi del cinema.
2: Meglio sovrani all'inferno che servi in paradiso. Dal film Animal Factory.
4: Proverbio del giorno.
3: Basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare. Proverbio della Tanzania.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, 21 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Al lavoro si prevedono repentini cambiamenti che al momento vi lasceranno insoddisfatti, ma che col tempo si riveleranno estremamente vantaggiosi. Per quanto riguarda l'amore sarete irrequieti e impazienti, chiedete certezze che al momento non vi possono essere concesse. Toro, accontentate il vostro partner. Oggi sarà particolarmente sensibile alle richieste che vi sottopone. Ovviamente tenetelo a freno, le vostre casse al momento non sono molto floride. Gemelli, la fretta a volte è una cattiva consigliera. Cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione. Chiedete magari il parere di chi vi vuole bene. In serata tutto sarà più chiaro e vedrete le cose dalla giusta prospettiva. Cancro, sprizzate da tutti i pori serenità e buon umore e probabilmente molti, a cominciare dal partner, verranno ad attingere da voi ottimismo e fiducia. Ottima creatività al lavoro, sfruttatela. Leone, le stelle di oggi vi rendono efficienti e pratici. Unite all'intuito che vi è proprio quelle doti che vi permetteranno di risolvere un vecchio e delicato problema. Molto bene l'amore, c'è molta più serenità di qualche tempo fa. Vergine, meglio se siete voi per primi ad ammettere una piccola bugia. Non è poi così grave e poi sapete benissimo come farvi perdonare. Prudenza nel parlare di voi e dei vostri progetti a qualcuno che non conoscete così bene. Bilancia, piacevolmente punzecchiati dai pianeti, oggi non avete problemi di conquista. Sono favoriti incontri piccanti. Approfittate a piene mani dell'atmosfera romantica che vi riserva la serata. Avrete la netta sensazione di aver già vissuto determinate situazioni. Scorpione, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra tenacia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria per niente. Sagittario, giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Colpevoli gli astri odierni, ma anche la vicinanza di certe persone invidiose che faranno di tutto per rendervi tutto più difficile. Grinta, coraggio e un po' di faccia tosta vi serviranno tanto in questa giornata. Capricorno, fondamentalmente non siete mai soddisfatti delle vostre performance amorose, ma oggi sentirete dalla viva voce del vostro partner che siete fantastici. Cercate comunque di non esaltarvi troppo. Domani si ritorna con i piedi per terra. Acquario, in amore avrete successo, sarà premiata l'intraprendenza, ma appena comincerà a chiedervi impegni e garanzie, verranno i guai. Voi vi tirerete indietro, il partner verrà preso da feroci gelosie. Pesci, continua il periodo di miglioramento. Gli astri si mettono al vostro servizio per rendervi la vita più facile, più bella, più soddisfacente. Vorreste rompere tutte le catene che vi tengono legati e volare liberi incontro all'avventura. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

chiamato una persona, adesso non mi ricordo come si chiama perché non me l'ha detto neanche, ha detto che ha prenotato una visita e deve aspettare un anno. Purtroppo c'è tanta gente che vuole andare a fare le visite anche se non ha niente, si fa la visita perché ha la malattia

0: Maurizio, buongiorno. Allora, visto che stamattina si capisce nudo, gli auguri me li faccio da solo. Oggi compio 36 anni, Maurizio.
1: Auguri, Michele.
0: Buona giornata.

0: voglio bene.
1: Lo volete vedere, eh?
2: Ma io mi spoglio qui in diretta. Ma io mi spoglio qui in diretta. Vieni a prendere, secondo me.
1: E che cos'è? E che cos'è la
2: spoglia? Ma io mi spoglio qui in diretta.

0: sono Rosario Muzza. Vi saluto tutti i miei fan che sono i miei culetti d'oro. Ciao, sono Rosario Muniz. Vi saluto tutti i miei fan che sono i miei culetti d'oro.
1: Un bel bicchiere di vino Lambrusco Mantovano Doc. Doc.

0: Sono Pietro di Curri, vorrei salutare i miei colleghi di lavoro che stiamo zappando qui e qui c'è tanta erba. Maurizio, una buona giornata a tutti quanti, grazie.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei dedicare una canzone.

0: sul mare a lavorare e le persone fa freddo, stanno facendo il bagno col maglione. Ciao Mauri, buona giornata a tutti.
1: Così mi un caffè un soffichetto.

0: Tutti panini?
1: Buongiorno Maurizio. E la matica non si prende nessuno, deve venire a fatica. Come si dorme in questa masseria, Maurizio?
2: Ciao Maurizio, buongiorno. Potresti salutare gentilmente l'amico Leo e Gianni, i due tagliatori. Grazie.
3: Maurizio, buongiorno.
4: Benato Puglia!
5: Ben Antonia, ben Antonella, mani su, mani giù, mani su, mani giù, diamo il ciliegie.
6: Donato, che è sempre buona, Vittorio.
7: Mena Maurizio, tutte le mani ciliegie, ma l'ho conversata, ma da faca, faccio rosso.
5: Mena Antonia, mena Antonella, mani su, mani giù, mani su, mani giù, diamo il ciliegie.

cae el azúcar.

0: scoteca, la scoteca.
1: Non posso, non posso.

0: Un abbraccio.
1: E comunque noi alle 3 abbiamo finito di lavorare, eh? Ciao dalla ditta Covalino di Polo del Colle.
2: Buongiorno Radio Puglia e anche un grandissimo bacio alle mie figlie Terry, Stefania e a mia moglie Rosa.

0: Maurizio, mettilo tutto. Non mi fare brutte figure.
1: Bravo. Buongiorno Maurizio, vuoi prestare 100 euro per favore?

0: Sta tarantella che gira lo mondo, passa i frontieri e tocca i bandieri.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 21 maggio 2026. È il 141esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Il sole entra nel segno astrologico dei gemelli. La chiesa ricorda i santi martiri messicani.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina e ha chiaro significato. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 21 maggio del 1972, giorno di Pentecoste, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. L'uomo colpì l'opera di Michelangelo per 15 volte al grido di «Io sono Gesù Cristo, risorto dalla morte», prima di essere fermato e arrestato. Nonostante l'atto vandalico, Laszlo Toth non fu incriminato, ma fu internato in manicomio per 2 anni. Successivamente venne rimpatriato in Australia. La Pietà fu restaurata a cura dei gabinetti ricerche scientifiche dei Musei Vaticani. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 maggio ricordiamo Nick Cassavetes, Paola Saluzzi, Marco Carta.
1: Le frasi del cinema. Meglio sovrani all'inferno che servi in paradiso. Dal film Animal Factory. Proverbio del giorno.
2: Basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare. Proverbio della Tanzania.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, 21 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Al lavoro si prevedono repentini cambiamenti che al momento vi lasceranno insoddisfatti, ma che col tempo si riveleranno estremamente vantaggiosi. Per quanto riguarda l'amore sarete irrequieti e impazienti, chiedete certezze che al momento non vi possono essere concesse. Toro, accontentate il vostro partner. Oggi sarà particolarmente sensibile alle richieste che vi sottopone. Ovviamente tenetelo a freno, le vostre casse al momento non sono molto floride. Gemelli, la fretta a volte è una cattiva consigliera. Cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione. Chiedete magari il parere di chi vi vuole bene. In serata tutto sarà più chiaro e vedrete le cose dalla giusta prospettiva. Cancro, sprizzate da tutti i pori serenità e buon umore e probabilmente molti, a cominciare dal partner, verranno ad attingere da voi ottimismo e fiducia. Ottima creatività al lavoro, sfruttatela. Leone, le stelle di oggi vi rendono efficienti e pratici. Unite all'intuito che vi è proprio quelle doti che vi permetteranno di risolvere un vecchio e delicato problema. Molto bene l'amore, c'è molta più serenità di qualche tempo fa. Vergine, meglio se siete voi per primi ad ammettere una piccola bugia. Non è poi così grave e poi sapete benissimo come farvi perdonare. Prudenza nel parlare di voi e dei vostri progetti a qualcuno che non conoscete così bene. Bilancia, piacevolmente punzecchiati dai pianeti, oggi non avete problemi di conquista. Sono favoriti incontri piccanti. Approfittate a piene mani dell'atmosfera romantica che vi riserva la serata. Avrete la netta sensazione di aver già vissuto determinate situazioni. Scorpione, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra tenacia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria per niente. Sagittario, giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Colpevoli gli astri odierni, ma anche la vicinanza di certe persone invidiose che faranno di tutto per rendervi tutto più difficile. Grinta, coraggio e un po' di faccia tosta vi serviranno tanto in questa giornata. Capricorno, fondamentalmente non siete mai soddisfatti delle vostre performance amorose, ma oggi sentirete dalla viva voce del vostro partner che siete fantastici. Cercate comunque di non esaltarvi troppo, domani si ritorna con i piedi per terra. Acquario, in amore avrete successo, sarà premiata l'intraprendenza, ma appena comincerà a chiedervi impegni e garanzie, verranno i guai. Voi vi tirerete indietro, il partner verrà preso da feroci gelosie. Pesci, continua il periodo di miglioramento. Gli astri si mettono al vostro servizio per rendervi la vita più facile, più bella, più soddisfacente. Vorreste rompere tutte le catene che vi tengono legati e volare liberi incontro all'avventura. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto. Buongiorno da Radio Puglia.

0: di Rutigliano.
1: Quando mi mancherai, ora e per sempre sarai.
2: E dobbiamo fare gli auguri a un bel ragazzo che si chiama

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare la mia collega Sabrina Spagnuolo. Ciao Sa.
1: Buongiorno, buongiorno belli. Si rompono le perle.

Bella è il presidente. A tutti voi date a fare il culo. Presidente, qui stanno capito male. La scandisca bene le parole.

0: Scatman, vogliamo Scatman, dobbiamo spaccare.
1: Elisabetta da Gio d'Ascola. Maurizio, mi metti Boy George, una bella canzone, grazie. Saluti dalla mia famiglia.

contattato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: terme.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore tempo stabile su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cielo sereno al più con qualche nuvola di passaggio, specialmente nelle aree interne. Per la giornata di giovedì nulla da segnalare. L'alta pressione sarà dominante su ambedue le regioni, garantirà ampie zone di sereno con un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Attenzione solo ai venti che a tratti si faranno sentire sulle coste, ma buona parte del vento anche nelle aree interne tenderà a percepire. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Rewind.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it. Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Sono arrivata, ragazzi, e sono pronta a cominciare il nostro spazio mattina insieme. Voi siete pronti? Ci siete? Carichi? Come state? Se non siete carichi, questa mattina una delle cose che faremo è proprio questa: ricaricarci insieme. Intanto, buongiorno, benvenuti a Radio Puglia, a Spazio Mattina.
1: Radio Puglia.
2: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 260, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotta.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: femminile, perché conosco per l'appunto l'emisfero femminile. Vi garantisco, ragazzi, che è proprio bello sentirsi dire sei la più bella del mondo, anche se magari poi fino in fondo lo sappiamo che non è così, però per gli occhi della persona giusta noi siamo i più belli del mondo, femminile o maschile è uguale. Sicuramente una, questa, quella di Rocco Hunt, una di quelle canzoni almeno che a me personalmente mi ricaricano nei momenti in cui ho bisogno di sentire, di fare crescere un po' la mia autostima, ricaricarmi, rigenerarmi, ritemprarmi. Questa è una di quelle canzoni. Le canzoni fanno parte, come abbiamo sempre detto, di quelle cose che insomma ci danno la motivazione, ma non sono l'unica cosa. Ci sono altre cose di cui parleremo oggi, una ad esempio, ve lo dico? No, ve lo dico dopo.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 21 maggio 2026. È il 141esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Il sole entra nel segno astrologico dei gemelli. La chiesa ricorda i santi martiri messicani.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina e ha chiaro significato. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
2: Il 21 maggio del 1972, giorno di Pentecoste, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. L'uomo colpì l'opera di Michelangelo per 15 volte al grido di «Io sono Gesù Cristo, risorto dalla morte», prima di essere fermato e arrestato. Nonostante l'atto vandalico, Laszlo Toth non fu incriminato, ma fu internato in manicomio per 2 anni. Successivamente venne rimpatriato in Australia. La Pietà fu restaurata a cura dei gabinetti ricerche scientifiche dei Musei Vaticani.
3: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 21 maggio ricordiamo Nick Cassavetes, Paola Saluzzi, Marco Carta.
2: Le frasi del cinema. Meglio sovrani all'inferno che servi in paradiso. Dal film Animal Factory.
3: Proverbio del giorno.
1: Basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare. Proverbio della Tanzania.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto. 21 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Al lavoro si prevedono repentini cambiamenti che al momento vi lasceranno insoddisfatti, ma che col tempo si riveleranno estremamente vantaggiosi. Per quanto riguarda l'amore sarete irrequieti e impazienti. Chiedete certezze che al momento non vi possono essere concesse. Toro, accontentate il vostro partner. Oggi sarà particolarmente sensibile alle richieste che vi sottopone. Ovviamente tenetelo a freno, le vostre casse al momento non sono molto floride. Gemelli, la fretta a volte è una cattiva consigliera. Cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione. Chiedete magari il parere di chi vi vuole bene. In serata tutto sarà più chiaro e vedrete le cose dalla giusta prospettiva. Cancro, sprizzate da tutti i pori serenità e buon umore e probabilmente molti, a cominciare dal partner, verranno ad attingere da voi ottimismo e fiducia. Ottima creatività al lavoro, sfruttatela. Leone, le stelle di oggi vi rendono efficienti e pratici. Unite all'intuito che vi è proprio quelle doti che vi permetteranno di risolvere un vecchio e delicato problema. Molto bene l'amore, c'è molta più serenità di qualche tempo fa. Vergine, meglio se siete voi per primi ad ammettere una piccola bugia. Non è poi così grave e poi sapete benissimo come farvi perdonare. Prudenza nel parlare di voi e dei vostri progetti a qualcuno che non conoscete così bene. Bilancia, piacevolmente punzecchiati dai pianeti, oggi non avete problemi di conquista. Sono favoriti incontri piccanti. Approfittate a piene mani dell'atmosfera romantica che vi riserva la serata. Avrete la netta sensazione di aver già vissuto determinate situazioni. Scorpione, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra tenacia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria per niente. Sagittario, giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Colpevoli gli astri odierni, ma anche la vicinanza di certe persone invidiose che faranno di tutto per rendervi tutto più difficile. Grinta, coraggio e un po' di faccia tosta vi serviranno tanto in questa giornata. Capricorno, fondamentalmente non siete mai soddisfatti delle vostre performance amorose, ma oggi sentirete dalla viva voce del vostro partner che siete fantastici. Cercate comunque di non esaltarvi troppo. Domani si ritorna con i piedi per terra. Acquario, in amore avrete successo, sarà premiata l'intraprendenza, ma appena comincerà a chiedervi impegni e garanzie, verranno i guai. Voi vi tirerete indietro, il partner verrà preso da feroci gelosie. Pesci, continua il periodo di miglioramento. Gli astri si mettono al vostro servizio per rendervi la vita più facile, più bella, più soddisfacente. Vorreste rompere tutte le catene che vi tengono legati e volare liberi incontro all'avventura. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: Dici che

ringraziamo e salutiamo calorosamente la nostra amica Graziana che ci ha scritto un messaggio bellissimo. Grazie cara, un saluto anche a Sara che ci scrive da Castellana, Angela da Bitonto e un bacio a tutti coloro come la nostra amica Sandra che sono a casa ammalati oppure insomma in una struttura che in questo momento si ritrovano bloccati. Un abbraccio, continuate ad ascoltare Radio Puglia.

0: Radio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
13: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: LP, i giovanotti sono solo una parte degli artisti di cui parleremo in questo giovedì mattina insieme qui a Spazio Mattina. Parleremo oltretutto, ragazzi, dell'importanza di una cosa, una cosa importante: non fare niente. Quanto è importante prendersi del tempo per non fare nulla, nulla, proprio per annoiarsi, per ritemprarsi, come dicevamo prima. E poi ricordatevi, tutti i giorni in cui sono io qui a Spazio Mattina vi fornisco una ricetta. L'appuntamento è alle 10:30. Beh, vi dico solo, cominciate a procurarvi un ingrediente che probabilmente potreste non avere in casa: sono delle mele. Facile.
1: Radio Puglia.

Lazio Mattina, ovviamente l'interazione. E come? I vostri messaggi, i vostri compleanni, i vostri saluti, il vostro buongiorno al 333-166-5757. Avremo insieme, come tutte le mattine e tutti i pomeriggi, la possibilità di interagire, di disquisire sull'argomento di cui parleremo, ma non solo, avete tutti i giorni la possibilità di inviarci il nome del festeggiato o festeggiata al quale volete che noi facciamo una sorpresa. Chiameremo in diretta, ovviamente ci dovete indicare il nome, il numero telefonico ed eventualmente un messaggio d'amore. Noi provvederemo qui a Radio Puglia a contattarlo in diretta. Grazie, perché la vostra musica e la vostra energia porta il sole nelle nostre giornate, ovunque ci troviamo. Siete la colonna sonora perfetta della nostra terra. Grazie a te, grazie.

0: fanno impazzire i nostri amici a Zante, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
7: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese, quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
12: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
13: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

Nel 1972 i Nomadi cantavano Io vagabondo, che è un termine che sta un po' a definire chi si sposta continuamente da un luogo a un altro, spesso proprio senza una fissa dimora. Ovviamente può indicare anche uno stile di vita, ma noi oggi andremo proprio oltre, perché parleremo, ragazzi, della capacità di non fare nulla, praticamente. E già, perché non fare nulla per un giorno o due, addirittura a settimana, vabbè, cosa praticamente dal mio punto di vista impossibile, può essere una delle abitudini più salutari che potremmo mettere in pratica. Lo sapevate? Allontanarsi completamente dalla routine quotidiana per 24, addirittura 48 ore, aiuta il sistema nervoso, abbassa lo stress, fa bene al cuore, migliora sonno, umore e difese immunitarie. Gli studi su questo, che è chiamato distacco psicologico dal lavoro, mostrano che riuscire a disconnettersi davvero anche mentalmente è associato a meno esaurimento e a un maggiore benessere. Il punto ovviamente non è restare immobili, anche perché a mio avviso ci innervosisce ancora di più sul divano, ma cancellare per qualche ora l'obbligo di performare, proprio perché siamo abituati, per l'appunto dobbiamo essere sempre accelerati, appuntamenti, impegni incastrati, nulla, dobbiamo fermarci, rigenerarci. Voi ci riuscite, ragazzi? E soprattutto, cosa fate quando decidete di non fare nulla? Scommetto che quel giorno che scegliete è la domenica, vi immagino lì tutti spavranzati sul divano. 333-166-5757 per dirmi voi come lo create questo distacco, questo non fare nulla, e quando lo fate?

Allora, considerando che ci vogliono circa 10 minuti per riscaldare il forno, considerando che io tra 15 minuti vi darò la ricetta, direi che fra 10 minuti potete cominciare ad accendere i vostri forni, ragazzi. 180 gradi, forno statico, perché sto per darvi un'altra ricetta personale mia, la torta di...

0: sì, vi leggeremo e vi faremo ascoltare i messaggi arrivati al 333-166-5757, perché questa mattina stiamo parlando di dolce far nulla, di quanto è importante concedersi quella mezzogiornata di relax, di come e quando lo facciamo.
1: Spazio Mattina.

0: un'altra per me.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: pecchegnazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparchegnazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

non è proprio quello che dice Vito, però si avvicina, perché lui dice: quando desidero non fare nulla mi concedo una serata e quindi una birretta con gli amici, che questo non vuol dire ubriacarsi, però magari rientrare a casa un po' più brilli, allegri sicuramente. Poi c'è Antonio, vabbè, il solito sei, devo dire, che mi scrive: non faccio nulla facendo sempre qualcosa per mia moglie. E poi Mario: il mio distacco avviene solo la sera quando mi metto a letto e dormo sino alle 4 del mattino. Massimo: il mio far nulla quando mi allontano da mia moglie. E poi c'è Antonella che dice: lei scrive da Monopoli e dice: stare senza fare niente è impossibile quando si è a casa, bisognerebbe partire. E hai ragione, ma io come sempre ho la soluzione anche a questo, ve ne parlo dopo.

Continuate a messaggiarci al 333-166-5757 e dirci qual è il vostro modo, ragazzi, di non fare nulla, prendervi del tempo, una pausa. Ma vi ricordo che tra pochissimo darò spazio alla ricetta settimanale, quotidiana, insomma, che vi fornisco tutte le volte in cui sono io qui a Radio Puglia. Ma c'è un altro appuntamento che ci riguarda, ovvero quello con il jukebox, perché esclusivamente quando vi darò il via avrete la possibilità di indicarmi la vostra canzone preferita, che magari vi rigenera.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Ti svegli col mal di schiena,

0: tutti i giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: Okay,
1: ci siamo, il nostro momento, ragazzi. I vostri forni sono pronti. È passato un bel po', quindi tra l'altro impastare una torta così, insomma, non ci vuole moltissimo, per cui ora siamo pronti per darvi la nostra ricetta. Si tratta della torta alle mele. Ovviamente in questo caso vanno prima tagliate le mele, preparate le mele, che poi vengono sistemate sulla torta. Potete utilizzare uno stampo dal diametro di 24 cm oppure anche uno stampo per ciambella. Io spesso utilizzo quello. Gli ingredienti sono questi, ragazzi, molto semplicemente: 200 g di farina, 100 g di burro. E qui mi fermo subito perché vi devo dire quello che utilizzo io. Io utilizzo quello vegetale, risulta più leggero, più digeribile, ma è anche più buono. Ovviamente non dico marche, però insomma in giro ce ne sono tantissimi. Poi abbiamo 125 g di zucchero, 2 uova, 100 ml di latte. Anche in questo caso ovviamente potete utilizzare quello senza lattosio o eventualmente latte di riso, insomma quello che voi preferite, una bustina di lievito e 3 mele tagliate, come dicevo precedentemente, a fette. È chiaro che dovete unire uova, zucchero, il burro a freddo possibilmente, quindi non dovete scioglierlo, renderlo liquido, la farina e il latte, ovviamente il lievito, disponete nella teglia e adagiate sopra le mele come più vi piace. Sono 3 mele, come dicevo prima, che avete prima sbucciato e tagliato a fettine. Infornate 180 gradi, forno statico per circa 30 minuti. Voglio vedere arrivare qui a Radio Puglia il profumo delle vostre torte.

0: buongiorno Radio Puglia, vogliamo fare tanti auguri a Catiuscia dalla squadra di Palazzo Antonio, grazie.
1: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

dell'edizione, insomma, dell'Eurovision 2026, mentre ricordiamo il nostro Sal si è posizionato in quinta posizione ed è proprio tra le novità musicali, ragazzi, che dobbiamo andare a ricercare la canzone che in qualche modo ci ricarica, rigenera, tra le novità musicali che vi chiederò all'interno del jukebox che partirà alle 11.15, ma attenzione, solo quando io vi avrò dato il via. Ovviamente leggeremo ancora i vostri contributi che continuano ad arrivare.

0: mattina. Il tuo spazio da protagonista. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente

0: energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
10: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

possibile canzone, soprattutto fra le novità musicali che insomma in qualche modo a me piace tantissimo. Allora, una è scusa lo siento, che sarebbe la novità musicale dei Pinguini Tattici Nucleari, ma non solo, ci sono anche canzoni un po' meno recenti, però per esempio quelle del Festival di Sanremo come Ossessione di Fred De Palma, oppure

vostra canzone fra le novità musicali, quindi non necessariamente degli ultimi 15 giorni, magari degli ultimi mesi, perché alle 11:15 partiremo con il jukebox.

0: Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Radio Puglia, grazie. Tanti auguri.
1: Grazie mille.
0: Quante primavere sono, Alessandra? Si può dire?
1: Sì. 43.
0: Bene, allora.
1: 43.
0: 43, ok, perfetto. Allora, tanti auguri, cara Alessandra, da parte del tuo amico Antonio.
1: Veramente il mio compagno Antonio.
0: Ah, ecco, vedi, va bene, mi hanno dato un'informazione sbagliata. Pensa, se avessi detto il contrario e non era così, allora avrei fatto una gaffe. Va bene, cara, tanti auguri dal tuo dolcissimo Antonio e da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille.
0: Tanti baci, festeggia, Alessandra, mi raccomando.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, cara.
1: Ciao, un bacione, ciao.

0: Pronto?
1: Catiuscia, buongiorno, benvenuta su Radio Puglia.
0: Buongiorno.
1: Ciao, tanti auguri, buon compleanno.
0: Grazie, grazie mille.
1: Stai lavorando, vero cara?
0: Sì.
1: Cosa state facendo? Cosa state
0: facendo?
2: Non ho capito, scusa.
1: Allora dicevo, io ti ho chiamata, cara Catiuscia, per farti gli auguri di buon compleanno, ovviamente da parte di noi di Radio Puglia, ma dalla squadra Agri Cooper, può essere?

0: Anna.
1: Pronto?
0: Anna, buongiorno, benvenuta sì. su Radio Puglia. Tanti auguri.
1: Buongiorno a voi, grazie, grazie.
0: Stavi lavorando, Anna?
1: No, no, sono a Napoli.
0: Ah, che bello, in vacanza.
1: A Napoli.
0: Brava, ti sei presa un giorno di vacanza per il tuo compleanno.
1: Sì, brava, ma sì.
0: Sei con il tuo dolcissimo marito?
1: Sì, con mio marito, mia cognata e mia nipote.
0: Perfetto, è proprio lui che ci ha contattati questa mattina per farti questa sorpresa. Il tuo adorato Cosimo. Hai visto, che carino. Va bene, stasera si festeggia a Napoli, eh?
1: Sì, sì.
0: Tanti baci da parte di Radio Puglia. Buona vacanza a te.
1: Grazie
0: e a Cosimo.
1: Mille.
0: Ciao, ciao.

0: Benvenuta su Radio Puglia e tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie.
0: Hai visto? Io ho saputo che oggi è il tuo compleanno.
1: E da chi l'hai saputo? Mi scusi.
0: Mi aspettavo questa domanda. Innanzitutto sei in diretta su Radio Puglia, questo non ti dice nulla? La tua amica
1: sì,
0: Sandra.
1: È la mia radio che ascolto.
0: Appunto. È la tua amica Sandra che ci ha contattati per farti questa sorpresa questa mattina. Anche se lei è ammalata.
1: Sì, sì, ieri ci siamo visti. È una persona speciale per me.
0: Che bello.
1: E la voglio un mondo di bene e Dio ringrazio il giorno che l'ho conosciuta.
0: Credo il bene sia reciproco, eh?
1: Sì, sì, lo so, lei non sa stare senza di me, io lo stesso. Telefoniamo tutti i santi giorni.
0: Benissimo. Allora i festeggiamenti sono solo rinviati perché Sandra non sta bene, però si festeggia, va bene? Tanti baci Carmela da tutti noi di Radio
1: Puglia.
0: Grazie,
1: grazie.

0: dolcezza, buongiorno, benvenuta su Radio Puglia. Sei in diretta, buon compleanno.
1: Grazie mille, gentilissima.
0: Vanessa, quanti anni sono? Grazie. Sotto una voce giovanissima.
1: Parecchi.
0: Parecchi?
1: 41.
0: Ah, vabbè, mamma mia. 41. Abbiamo una concezione un po' sbagliata del parecchi comunque. Cara, io tanti auguri per te da parte di Martina, Samantha, la mamma mi ha scritto e tutti i nipoti.
1: Grazie mille.
0: Bella
1: grazie
0: sorpresa.
1: Grazie mille.
0: Bella sorpresa,
1: bella,
0: vero?
1: Bella veramente, sì, infatti.
0: Va bene, noi siamo felici di aver fatto da portavoce a, insomma, le persone che ti vogliono bene. Ovviamente ci uniamo a loro. Tanti

0: Benvenuto su Radio Puglia e buon diciottesimo compleanno. No, non è il tuo, è bugia. Chiedo scusa. Tanti auguri. Quanti
1: grazie.
0: Sono? Non sono 18, quanti sono?
1: No, no, non sono 18, magari 19 sono.
0: Dai, come si suol dire dalle nostre parti, a una gamba.
1: 19 a una, 19 all'altra.
0: Va bene, dai, quelli che sono sono, non li abbiamo rubati a nessuno, è vero Gianni?
1: No, è vero, è vero.
0: Oh. Allora, io ho tanti auguri per te da parte di tua moglie Sonia?
1: Dipende se è quella effettiva o...
0: quella effettiva, come si chiama?
1: Sonia,
0: perché devi sapere che il mio segretario che mi ha scritto insomma i messaggi è una calligrafia tutta a modo suo. Mamma mia se mi prende. Scherzo, ovviamente gli auguri arrivano anche da parte di Pinuccio.
1: Grazie.
0: Va bene, allora ovviamente caro Gianni tanti auguri anche da tutti noi di Radio

0: benvenuta su Radio Puglia e buon compleanno.
1: Grazie.
0: Ti ho scioccata, di la verità. Faccio a molti questo effetto. Cara Ilaria, c'è un messaggio per te, ascolta.
2: Radio Puglia, buongiorno. Sarebbe possibile mandare gli auguri a mia nipote Ilaria, di pezzi di greco, per i suoi 34 anni, da parte di Giovino? Ora vi mando il numero.
0: Ilaria, l'abbiamo detto a tutti, che sei a pezzi di greco e 34 anni. Che bella pezzi di greco, approfitto per grazie. Salutare tutta Pezze, che io conosco molto bene. Bellissima, si mangia anche molto bene. Auguri a te, mia cara, per i tuoi 34 anni, da zio Pino, ma anche da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie, unico. Grazie.
0: Ciao Ilaria, un bacio.
1: Ciao, buona giornata.

0: proposte musicali dovete andare a cercare la vostra preferita, quella che vi ricarica.
1: Radio Puglia.
2: Cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso.
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
13: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia, noi dalla squadra di Sabrina Crazy salutiamo Anna Zaccaro con un messaggio. La focaccia, quando la fai questa focaccia?
1: Anna, la focaccia, Anna, la focaccia!
2: La focaccia.
3: Un saluto a Lorenza Passeri e la cognata Rosa. Le mani ai tralci, non spezzate!
2: È giusto, non li spezzate e fate la focaccia. Io invece una dolce dedica da Folletto per la sua Ada e poi da Antonio, che mi ha scritto da Grumo. Lui voleva che io chiamassi sua moglie Stefania per dirle semplicemente che la ama. Noi facciamo le chiamate solo per i compleanni, però non potevo non dire alla tua Stefania che tu la ami tantissimo. Devo salutare poi ancora Antonio e Giusy, mandare un bacio a Marta e uno speciale al piccolo Claudio, ragazzi, che è a casa ammalato. Lui è un bimbo di 2 anni e mezzo. Un bacione, Claudio, riprenditi presto.
4: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
2: Li ho tenuti un po' in suspense, ragazzi, però ce l'ho fatta, è arrivato il momento del jukebox. Qui a Radio Puglia, tra le novità musicali, scegliete e indicate inviando un messaggio scritto oppure un vocale al 333-166-5757 qual è la vostra canzone, quella che vi rigenera, vi ricarica. Adesso solamente per 3 minuti, guardate che io ho il timer, ragazzi, fate i bravi. Canzone attuale del momento, fra le nuove richieste musicali, tra le nuove proposte musicali, indicateci la vostra preferita. Ovviamente se ci mandate una richiesta del 1000 no, non l'accettiamo. Vogliamo solo quelle tra le nuove proposte musicali. Allora inviate un messaggio al 333 166 5757.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Alta pressione in graduale espansione sul Mediterraneo comporterà l'inizio quindi di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature in progressivo aumento su tutta Italia. Si toccheranno valori estivi nel corso di queste giornate, soprattutto nel corso del weekend. Quindi poche novità, la situazione sarà quindi improntata alla stabilità, il sole, come detto, il capitolo temperature prenderà spazio in queste giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: sembra per me.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Biuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un

0: check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, Letri 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: bello stronzo.
1: Beh, direi proprio bella questa versione di Fedez e Marco Masini, per l'appunto bella stronza. Arriva invece Alex Warren con Ordinary.

0: Ancora buongiorno, questo è Spazio Mattina, io sono Rosangela, sarò con voi sino alle 12:30 e spero di farcela.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

proposito dell'argomento di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo parlato di dolce far niente, c'erano ancora dei messaggi da leggere. Quello di Maria che mi diceva: mi concedo di non fare niente ascoltando musica e leggendo un libro. Oppure c'è stata anche Antonella che dice: per me rigenerante è assolutamente fare shopping. E poi lui la vince su tutti, dice: salgo in moto e dopo 300 chilometri a volte senza meta ritorno in box semplicemente per rilassarmi. Arriva Tiziano Ferro con Giorgia.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

È un dolcissimo finale questo di giovedì mattina, 21 di maggio, si conclude qui Spazio Mattina, io vi saluto, come vi dico sempre, non vi preoccupate che torno, lascio spazio alle 15 e arriva Arianna con la conduzione di Pomeriggio Ner e alle 18 Danny con Apollo 18. Tanti baci da Rosangela, buon pranzo!

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: gelato con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
1: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
13: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
14: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
13: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
14: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
4: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
2: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
1: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
5: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per parti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
1: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Alta pressione in graduale espansione sul Mediterraneo comporterà l'inizio quindi di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature in progressivo aumento su tutta Italia. Si toccheranno valori estivi nel corso di queste giornate, soprattutto nel corso del weekend. Quindi poche novità, la situazione sarà quindi improntata alla stabilità e al sole. Come detto, il capitolo temperature prenderà spazio in queste giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Radio Puglia. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Biuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner Radio Puglia.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 21 maggio 2026. È il 141esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Il sole entra nel segno astrologico dei gemelli. La chiesa ricorda i santi martiri messicani.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina e ha chiaro significato. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
2: Accadde oggi.
0: Il 21 maggio del 1972, giorno di Pentecoste, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Toth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. L'uomo colpì l'opera di Michelangelo per 15 volte al grido di «Io sono Gesù Cristo, risorto dalla morte», prima di essere fermato e arrestato. Nonostante l'atto vandalico, Laszlo Toth non fu incriminato, ma fu internato in manicomio per 2 anni. Successivamente venne rimpatriato in Australia. La Pietà fu restaurata a cura dei gabinetti ricerche scientifiche dei Musei Vaticani.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 21 maggio ricordiamo Nick Cassavetes, Paola Saluzzi, Marco Carta.
2: Le frasi del cinema.
0: Meglio sovrani all'inferno che servi in paradiso. Dal film Animal Factory.
2: Proverbio del giorno.
1: Basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare. Proverbio della Tanzania.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, 21 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Al lavoro si prevedono repentini cambiamenti che al momento vi lasceranno insoddisfatti, ma che col tempo si riveleranno estremamente vantaggiosi. Per quanto riguarda l'amore sarete irrequieti e impazienti. Chiedete certezze che al momento non vi possono essere concesse. Toro, accontentate il vostro partner. Oggi sarà particolarmente sensibile alle richieste che vi sottopone. Ovviamente tenetelo a freno, le vostre casse al momento non sono molto floride. Gemelli, la fretta a volte è una cattiva consigliera. Cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione. Chiedete magari il parere di chi vi vuole bene. In serata tutto sarà più chiaro e vedrete le cose dalla giusta prospettiva. Cancro, sprizzate da tutti i pori serenità e buon umore e probabilmente molti, a cominciare dal partner, verranno ad attingere da voi ottimismo e fiducia. Ottima creatività al lavoro, sfruttatela. Leone, le stelle di oggi vi rendono efficienti e pratici. Unite all'intuito che vi è proprio quelle doti che vi permetteranno di risolvere un vecchio e delicato problema. Molto bene l'amore, c'è molta più serenità di qualche tempo fa. Vergine, meglio se siete voi per primi ad ammettere una piccola bugia. Non è poi così grave e poi sapete benissimo come farvi perdonare. Prudenza nel parlare di voi e dei vostri progetti a qualcuno che non conoscete così bene. Bilancia, piacevolmente punzecchiati dai pianeti, oggi non avete problemi di conquista. Sono favoriti incontri piccanti. Approfittate a piene mani dell'atmosfera romantica che vi riserva la serata. Avrete la netta sensazione di aver già vissuto determinate situazioni. Scorpione, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra tenacia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria per niente. Sagittario, giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Colpevoli gli astri odierni, ma anche la vicinanza di certe persone invidiose che faranno di tutto per rendervi tutto più difficile. Grinta, coraggio e un po' di faccia tosta vi serviranno tanto in questa giornata. Capricorno, fondamentalmente non siete mai soddisfatti delle vostre performance amorose, ma oggi sentirete dalla viva voce del vostro partner che siete fantastici. Cercate comunque di non esaltarvi troppo, domani si ritorna con i piedi per terra. Acquario, in amore avrete successo, sarà premiata l'intraprendenza, ma appena comincerà a chiedervi impegni e garanzie, verranno i guai. Voi vi tirerete indietro e il partner verrà preso da feroci gelosie. Pesci, continua il periodo di miglioramento. Gli astri si mettono al vostro servizio per rendervi la vita più facile, più bella, più soddisfacente. Vorreste rompere tutte le catene che vi tengono legati e volare liberi incontro all'avventura. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Banda, la migliore disco music anni 70-80.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Da Natale 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Hai sentito?
9: Come?
10: Ancora scopo.

0: pietra per me.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30-31 maggio e 1-2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
11: Io pistacchio caffè e doppia panna.
12: Per me soia naturale e doppia panna.
13: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
14: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
15: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Anche se già in passato tra senso comune e scienza si era verificata una convergenza, ora l'associazione tra giardinaggio e benessere psicofisico trova ulteriori conferme. Nell'ultima ricerca condotta dall'Università di Cluj in Romania e dal King's College di Londra, gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i molti studi che negli ultimi decenni si sono concentrati sull'argomento e che hanno coinvolto decine di migliaia di partecipanti. Ha ospitato l'articolo la rivista di settore BMC Systematic Reviews. Le statine, un gruppo di farmaci tradizionalmente impiegati per ridurre il livello di colesterolo nel sangue, potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta alla demenza senile che impegna ormai da decenni la comunità scientifica. Ad affermarle un gruppo di ricerca sudcoreano in un articolo recentemente comparso sul Journal of Neurology, Neurosurgery e Psychiatry. In particolare, il consumo di questi farmaci sarebbe associato ad una riduzione dei rischi di insorgenza della malattia pari al 13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Alta pressione in graduale espansione sul Mediterraneo comporterà l'inizio quindi di una fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature in progressivo aumento su tutta Italia. Si toccheranno valori estivi nel corso di queste giornate, soprattutto nel corso del weekend. Quindi poche novità, la situazione sarà quindi improntata alla stabilità, il sole, come detto, il capitolo temperature prenderà spazio in queste giornate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
3: Sì, ma portarli a casa è un problema.
4: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
7: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18:30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
6: Crocchette Cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani. E scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 21 maggio 2026. È il 141esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Il sole entra nel segno astrologico dei gemelli. La chiesa ricorda i santi martiri messicani.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina e ha chiaro significato. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 21 maggio del 1972, giorno di Pentecoste, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da Laszlo Tot, geologo ungherese con problemi di disordine mentale. L'uomo colpì l'opera di Michelangelo per 15 volte al grido di «Io sono Gesù Cristo, risorto dalla morte», prima di essere fermato e arrestato. Nonostante l'atto vandalico, Laszlo Tot non fu incriminato, ma fu internato in manicomio per 2 anni. Successivamente venne rimpatriato in Australia. La Pietà fu restaurata a cura dei gabinetti ricerche scientifiche dei Musei Vaticani. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 21 maggio ricordiamo Nick Cassavetes, Paola Saluzzi, Marco Carta.
0: Le frasi del cinema. Meglio sovrani all'inferno che servi in paradiso. Dal film Animal Factory. Proverbio del giorno.
1: Basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare. Proverbio della Tanzania.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, 21 maggio 2026 e nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Al lavoro si prevedono repentini cambiamenti che al momento vi lasceranno insoddisfatti, ma che col tempo si riveleranno estremamente vantaggiosi. Per quanto riguarda l'amore sarete irrequieti e impazienti. Chiedete certezze che al momento non vi possono essere concesse. Toro, accontentate il vostro partner. Oggi sarà particolarmente sensibile alle richieste che vi sottopone. Ovviamente tenetelo a freno, le vostre casse al momento non sono molto floride. Gemelli, la fretta a volte è una cattiva consigliera. Cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione. Chiedete magari il parere di chi vi vuole bene. In serata tutto sarà più chiaro e vedrete le cose dalla giusta prospettiva. Cancro, sprizzate da tutti i pori serenità e buon umore e probabilmente molti, a cominciare dal partner, verranno ad attingere da voi ottimismo e fiducia. Ottima creatività al lavoro, sfruttatela. Leone, le stelle di oggi vi rendono efficienti e pratici. Unite all'intuito che vi è proprio quelle doti che vi permetteranno di risolvere un vecchio e delicato problema. Molto bene l'amore, c'è molta più serenità di qualche tempo fa. Vergine, meglio se siete voi per primi ad ammettere una piccola bugia. Non è poi così grave e poi sapete benissimo come farvi perdonare. Prudenza nel parlare di voi e dei vostri progetti a qualcuno che non conoscete così bene. Bilancia, piacevolmente punzecchiati dai pianeti, oggi non avete problemi di conquista. Sono favoriti incontri piccanti. Approfittate a piene mani dell'atmosfera romantica che vi riserva la serata. Avrete la netta sensazione di aver già vissuto determinate situazioni. Scorpione, gli influssi astrali vi inciteranno a fare un ulteriore sforzo per raggiungere l'accrescimento economico che desiderate. La vostra tenacia sarà la chiave del vostro successo. Nei sentimenti evitate di fare castelli in aria per niente. Sagittario, giornata negativa sotto tutti i punti di vista. Colpevoli gli astri odierni, ma anche la vicinanza di certe persone invidiose che faranno di tutto per rendervi tutto più difficile. Grinta, coraggio e un po' di faccia tosta vi serviranno tanto in questa giornata. Capricorno, fondamentalmente non siete mai soddisfatti delle vostre performance amorose, ma oggi sentirete dalla viva voce del vostro partner che siete fantastici. Cercate comunque di non esaltarvi troppo. Domani si ritorna con i piedi per terra. Acquario, in amore avrete successo, sarà premiata l'intraprendenza, ma appena comincerà a chiedervi impegni e garanzie, verranno i guai. Voi vi tirerete indietro, il partner verrà preso da feroci gelosie. Pesci, continua il periodo di miglioramento. Gli astri si mettono al vostro servizio per rendervi la vita più facile, più bella, più soddisfacente. Vorreste rompere tutte le catene che vi tengono legati e volare liberi incontro all'avventura. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.
3: Su Radio Puglia, solo grande musica. Radio Puglia.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: casa per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Hai sentito?
4: Come?
3: Ancora sconti.
5: Cosa?
4: E dai, fatti sentire.
6: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Pomeriggio on Air, il programma pomeridiano di Radio Puglia in diretta. Joke theme, curiosità, quiz e novità musicali. Pomeriggio on Air, la tua distrazione creativa. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Per fortuna c'è il mare con le sue leggende. La certezza che il nostro cuore non si arrende e ce la farà a ritrovare il posto delle viole dimenticando chi ci ha fatto male per respirare un'altra volta. L'immensa Fiorella Mannoia, buon pomeriggio!
2: Radio Puglia.
3: Sono la strega in cima al rogo,

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
15: Baciami.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: salutiamo Francesco da Bari e Nino da Altamura.
1: Pomeriggio con Arianna.
0: Buon pomeriggio da Arianna. Buon pomeriggio a tutti. Come state? Come va? Oggi giovedì 21 maggio, 15:27, pomeriggio on air in mia compagnia fino alle 18. Io sono andata a fare un caffè, lo sto bevendo qui e accanto a me c'è Danny che mangia, a quest'ora mangia, perché evidentemente io lo vedo molto stanco, forse non lo so, non avrà dormito, non avrà avuto il tempo di mangiare, chissà che cosa ha fatto, lui è un tuttofare, giardiniere, fa di tutto a casa, quindi probabilmente oggi non avrà avuto il tempo di mangiare e ha pensato bene di venire a sporcare il banco dello studio 1. L'ha riempito di briciole, credetemi, tutte briciole, cioè io non lo so, ci vorrebbe un uccellino per raccogliere tutto il caos che ha combinato. Voi come state? Come procede questo pomeriggio? Soprattutto, avete mangiato? Al 333-166-5757 potete mandarmi i vostri messaggi, potete condividere con me i vostri pensieri, quello che state facendo, o se ci sono degli auguri speciali per qualcuno da fare in diretta su Radio Puglia.

foto del sole della Germania. C'è Dirk che ci saluta dalla Germania, appunto, e ci dice che finalmente lì è arrivata l'estate. Saluta i suoi parenti e gli amici di Noci e noi lo salutiamo. Dirk, anche qui finalmente oggi è arrivato il sole. Era ora e speriamo che duri a lungo questo sole, perché mette di buon umore.

0: A volte chiedere scusa, che parola difficile. Eppure, tante volte non può che far bene chiedere scusa. Pubblicità e torniamo tra poco.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo di Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
8: o Arianna.
7: Pomeriggio nero,
8: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
7: È un peccato se non ci sei.

0: Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Per una pausa di qualità.

0: solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto da 20 anni ci trovi sempre a rinvio zona Seni da Sogni Blu. E scegli il materasso che vuoi tu.
5: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
8: Radio Puglia.

3 1 6 6 5 7 5 7. E tenetevi pronti, perché alle 16:10 cambiamo orario oggi. Solitamente verso le 17, oggi 16:10 diamo il via al jukebox a tema. Qual è il tema? Le canzoni del momento, tutti i brani che stanno andando in voga adesso e che vi piacerebbe ascoltare su Radio Puglia, ma solo per 5 minuti. Le richieste saranno accettate solo per 5 minuti, quindi dalle 16:10 alle 16:15 al 333-166-5757 potrete richiedere la vostra canzone attuale preferita. Dici che...

Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu. Lui è il vincitore della categoria Cantanti di Amici 2026. Alle 16:10 vi ricordo che potrete richiedere il vostro brano preferito per soli 5 minuti, il brano preferito attuale, e alle 17:10 si gioca insieme alla Caccia al Suono.

0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
11: Pomeriggio NER con Arianna.

0: Poco fa un amico dalla Germania ci ha detto che lì è arrivato il sole e subito la nostra amica Angela, che vive sempre in Germania, ci ha commentato questa giornata di sole.
1: Ah, buon pomeriggio, è verissimo, quello che ha detto Virk, mi sembra, della Germania. È vero, fa caldissimo, ma ieri stavamo con la pelliccia, ci siamo in bikini. Ma è possibile sto timbre, puro timbre, non state fastidio. Sì, Cristiano, puro timbre.
0: Ecco, per chi non conoscesse il dialetto.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Angela dalla Germania ci dice: non bastano le persone a dare fastidio, anche il tempo ci sta dando fastidio. Perché effettivamente qui il tempo è sempre un po' strano, ma mi fa piacere sapere che anche in Germania il sole va e viene, come fa qui in Italia. Ma volevo chiedervi, no, ma voi lo sapete come hanno fatto i nostri amici dalla Germania ad ascoltarci? Attraverso l'applicazione, perché Radio Puglia arriva ovunque. Attraverso l'applicazione di Radio Puglia è possibile ascoltarci da qualsiasi parte del mondo. Salutiamo Angela, salutiamo il nostro amico della Germania, Virk, e grazie a tutti. Intanto, prima di dare il via ai 5 minuti, vi ricordo solo 5 minuti di jukebox a tema canzoni attuali, ci ascoltiamo questo brano del 1974.

numero WhatsApp per poter partecipare al nostro jukebox canzoni attuali. La vostra scelta influenzerà la nostra classifica, la ranking song, quindi quello che voi scegliete su Radio Puglia ovviamente darà una bella scossa alla classifica. 333 166 5756.

0: nostro jukebox a tema canzoni attuali. Avete solo 5 minuti. Accetteremo le vostre richieste musicali fino alle 16:15. Al 333-166-5757 potete richiederci il vostro brano attuale preferito. Qual è la canzone che sta andando in voga adesso e che proprio volete ascoltare su Radio Puglia? Pubblicità, il tempo della pubblicità. Aspettiamo le vostre richieste musicali e torniamo subito da voi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Amministrazione creativa.
1: Giusy da Conversano ha scelto Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. E tu, quale brano attuale vorresti ascoltare su Radio Puglia? Hai solo 2 minuti per richiedercelo al 333 166 5757.

0: facendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
7: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera. GruppoChiarito.it.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026.

0: Consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
4: o Arianna.
3: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
4: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
3: È un peccato se non ci sei.

super super novità musicale. Arriva su Radio Puglia alle 16.36 il brano con cui Dara ha vinto l'Eurovision, ma nella versione italiana.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
1: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
13: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
14: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
13: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.

0: Mancano solo 10 minuti. Tenetevi pronti perché il nostro gioco Caccia al Suono sta per arrivare. Oggi mi ha dato l'ispirazione Danny, lasciando tutte quelle briciole sul bancone. E quindi vi anticipo che il suono di oggi sarà il verso di un animale. Perciò, appassionati di animali e non solo, tenetevi pronti al... allo 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41.
1: Arianna.
0: Buonasera, buon pomeriggio.
1: La nostra rossa, abbiamo tutte la bionda, la rossa, la bruna.
0: Non ci facciamo mancare
1: oggi,
0: niente.
1: Io qua siamo senza cuffie perché abbiamo fatto questa incursione veloce.
0: Vi dico
1: veloce.
0: Che i nostri ascoltatori non possono vedere, ma qui ci sono 3, 6, 10 persone dall'altra parte.
1: Ne mancano due,
0: quindi ci sono tanti ragazzi con delle divise Bordeaux insieme a delle professoresse, immagino,
1: che
0: no?
1: C'è scritto qui, ti chiami?
2: Marilu.
1: E sei dell'istituto?
2: Comprensivo Angiuli De Bellis.
1: Ha letto ancora sbagliato, non se lo ricorda.
0: Non se lo ricorda.
1: Seconda media. Perché siete qui? Facciamo parlare qualcuno, ti vuoi parlare, vai. Sei?
2: Diego.
1: Ok. E perché siete qui oggi?
2: La professoressa Mancini ci ha proposto di fare una, diciamo, visita alla Radio Puglia.
1: Perché voi invece cosa fate a scuola il pomeriggio? Ad esempio oggi pomeriggio, al posto di essere a scuola a fare questo appone, sono venuti qua perché?
2: Siamo venuti qua perché anche noi ci occupiamo di fare delle dirette e podcast su determinati.
0: Hai capito?
1: Scolastica si chiama?
2: Radio Decibellis.
1: Perché Decibel De Bellis.
0: Bello.
1: Ma c'è stato un contest per questo nome? Si sono ingegnati. Chi altro vuole salutare mamma, papà, sorelle, fratelli? Ehi?
3: Stella,
1: stellina.
0: Poi ti mettiamo normalmente.
1: Lì piace Jolie, perché non si
0: ecco.
1: Salutiamo tutti quanti in coro.
4: Ciao
0: ragazzi.
1: Allora, sono venuti un po' a rubarci il mestiere di Arianna. Noi
0: benissimo.
1: Li aspettiamo qua. E le docenti hanno incontrato un altro loro ex studente, pertanto è bello rivedere come
0: il ragazzo,
1: diciamo,
0: che sta
1: Teo.
0: Lavorando di là con
1: poi
0: Danny.
1: L'ho fatto apposta, Teo, Tea, dobbiamo fare una gag. Ci vuole un Arianno.
0: No, perché noi qui selezioniamo anche in base ai nomi.
1: E cioè... sì. Non solo se non vanno bene di pensiero.
0: Quella è la prima regola.
1: Tu oggi abbiamo dato delle direttive su come fare le interviste. Hanno scoperto, essendo ovviamente... mi sento un po' vecchia, che i loro genitori sono i miei coetanei, capito? E i nonni,
0: diciamo,
1: sono i coetanei di Maurizio, giusto per far sentire un po' anziano.
0: Ancora,
1: più o meno tu potresti essere una sorella.
0: Beh, meno male, pensavo la mamma.
1: No. E qua si scopre sempre che non hanno mai usato i floppy disk, i CD, i vinili, non sanno che cos'è il Walkman, un giradischi. Si affacciano davanti al box, è meraviglioso far riscoprire e dire comprate la radio a casa, comprate, ascoltateci ancora in FM, oltre a valorizzare anche quelle che sono nuove tecnologie, come appunto la loro radio web che potete ascoltare sul sito della scuola De Bellis di Castrana Grotta. Io ringrazio tutti questi meravigliosi ragazzi che hanno finito questo appuntamento pomeridiano del giovedì dalle 15 alle 17 qui a Radio Puglia.
0: Hanno concluso in bellezza, perfetto. Un bacio a tutti ragazzi e in bocca al lupo, mi raccomando.
3: Poi.
0: Ciao!
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: C'è un nuovo inizio.
4: che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Cuore fresche crocchette Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

un brano del 2004 di Lenny Kravitz. Se c'è un signor Torres all'ascolto, un amico di Maurizio, caro signor Torres, questo brano che arriva adesso è per te.

0: exótica, mueve su cuerpo natural, su mirada hipnótica.
1: Gabri Ponte con Exotica. 17:08, siete su Radio Puglia.

giocare con noi. Vi ricordo intanto i numeri 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41 per giocare con noi.

0: pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
13: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
14: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani. A sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
15: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
16: O Arianna.
15: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
16: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
15: È un peccato se non ci sei.
16: E ci siamo, siamo tornati in diretta per giocare alla caccia al suono. Come vi dicevo poco fa, l'ispirazione di oggi, la scelta del suono da riprodurre oggi, mi è arrivata grazie a Danny che mangiucchiava vicino a me e io ho pensato che ci sarebbe voluto un uccellino che con il suo becco si portasse via tutto quello che lui ha lasciato sul banco della radio. Il suono di oggi arriva subito, eh? Io intanto vi ricordo come si gioca con noi. Bisogna telefonare in diretta, i nostri numeri sono 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. A brevissimo io manderò il suono scelto oggi, voi dovrete telefonare in diretta e indovinare di che suono si tratta, in questo caso di che verso, del verso di quale animale si tratta. Il verso arriva subito. Eccolo qua. Il verso di oggi è questo qui. I numeri ve li ricordo ancora una volta: 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. E ve lo faccio sentire ancora una volta.

0: abbiamo la prima concorrente in diretta. Giulia?
1: Sì.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, Giulia ci chiama da Bari per indovinare il suono che abbiamo mandato in diretta oggi. Quindi il gioco è la caccia al suono. Noi abbiamo fatto sentire il verso di un animale e Giulia da Bari ci chiama per cercare di indovinare di che animale si tratta. Adesso lo facciamo risentire subito e poi Giulia ci dà la sua risposta. Giulia?
1: Sì.
0: Di che animale si tratta secondo te?
1: Il picchio.
0: Il picchio. Lo sentiamo ancora una volta.

Giulia, mi dispiace, la risposta non è corretta. Forse hai scelto il ramo sbagliato. Ti ringraziamo per aver giocato con noi. Ciao Giulia, buona serata. Ciao. Intanto aspettiamo che qualcuno indovini.

0: abbiamo un altro concorrente in diretta. Pronto?
1: Pronto, sono Gaetano.
0: Gaetano, buonasera, da dove ci chiami?
1: Buonasera. Da Bitonto.
0: Da Bitonto, com'è il tempo a Bitonto?
1: È soleggiato e un po' freschetto.
0: Ah, beh, allora non è ancora arrivato il caldo lì, perché si fa desiderare quest'anno, forse
1: siamo
0: è meglio.
1: Sui 24 gradi.
0: Ah, beh, allora non è proprio, cioè, freschetto per modo di dire, diciamo. Vabbè, ma il caldo caldo non lo vogliamo subito, con calma, ecco. Allora, Gaetano, io ti rimando il suono in diretta e poi mi dai la tua risposta, ok? Arriva.
1: Va bene.
0: Gaetano, di quale animale stiamo parlando secondo te?
1: Il cucù.
0: Il cucù, ok. Risposta corretta per Gaetano. Allora Gaetano, in realtà io ho deciso di essere buona, perché il nome proprio di questo animale è il cuculo. Però è detto anche il cucù, quindi va bene così, va benissimo così. Hai vinto, bravo, complimenti.
1: Un
0: questo...
1: viaggio in crociera.
0: Magari, quello lo vorremmo anche noi di Radio Puglia, partiremmo tutti insieme, guarda, sarebbe bellissimo. Purtroppo no, quello no. Hai vinto però una canzone da ascoltare su Radio Puglia immediatamente, tutta per te. Quindi qual è la canzone che vorresti ascoltare?
1: Senti, la canzone che mi sta piacendo veramente, Rocco Hunt.
0: Perfetto. Quale vuoi ascoltare?
1: La più bella del mondo.
0: Io l'ho mandata poco fa, però perché hai vinto te la devo rimandare per forza, eh? Cioè non posso non accontentarti. In questo caso facciamo uno strappo alla regola. Intanto...
1: per tutte le ragazze.
0: Hai visto? Beh, allora Gaetano, a maggior ragione noi questo brano te lo mandiamo tutto, perché se lo dedichi alle ragazze, certo, non possiamo non farlo. Intanto ti chiedo, Gaetano, tu hai un cucù, il cucù è l'orologio, diciamo. Hai il cucù a casa, per caso? Con questo cuculo?
1: No.
0: Non ce l'hai, anche perché io credo che dia un po' fastidio a una certa. Che dici?
1: Sì.
0: Ecco, quindi tenerlo troppo anche no.
1: Per questa ora esce da fuori.
0: Ecco, perfetto. Bene Gaetano, noi ti ringraziamo per aver giocato con noi. Arriva subito,
1: grazie
0: per te, la
1: voi.
0: Più bella del mondo, e buona serata, grazie.
1: Ciao,
0: grazie a te. Ciao. Dicono che

ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione,

0: Sarà ciò che vuoi tu.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Porta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

qualcuno ha l'orologio del cucù in casa e questo cucù inizia a suonare 12 rintocchi. 12 rintocchi saranno impegnativi, eh? Abbiamo giocato alla caccia al suono. Il suono di oggi era un verso di un animale, il cuculo, e quindi questo cucù, detto anche cucù. Ringraziamo intanto chi ha scritto su WhatsApp. Ringraziamo Francesco da Bari, Mary da Bari, Cristian, Paola, Silvestro, e mandiamo un bacio speciale alla piccola Giada da Martina Franca. Molti di loro hanno indovinato, purtroppo il gioco era valido soltanto telefonando in diretta, quindi ringraziamo i più coraggiosi che hanno chiamato, qualcuno ha chiamato anche dopo aver indovinato. Grazie a tutti per aver giocato con noi. Intanto restiamo in tema con La rondine di mango.

0: E tornando al cuculo, il cuculo è quell'uccello che trascorre il periodo invernale in Africa e poi in primavera ci viene a trovare in Italia. Ed è anche un animale che, diciamo, pensa abbastanza a se stesso, perché lui non condivide il nido con nessuno, ma depone le sue uova nei nidi di altre specie di uccelli. E quando arriva il momento della nascita, il piccolo spinge fuori dal nido le altre uova per avere tutto il cibo per sé. Ah, caspiterina questo cuculo! Molto, molto egocentrico, devo dire. Arriva il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua variabilità sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con qualche nuvola di tanto in tanto, ma che non darà luogo a precipitazioni. Domani sole assoluto protagonista, con anticiclone subtropicale e temperature infatti che inizieranno ad essere in aumento, valori anche prossimi ai 26-27 gradi, ma con clima ventoso e mari infatti che risulteranno mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Buon pomeriggio ragazzi, posso dedicare questa canzone a mio marito? Grazie, grazie a voi.
1: Ecco, senza volerlo abbiamo fatto una bella dedica al marito della nostra amica Anna da Conversano. A lui piace Per sempre sì, noi l'abbiamo messa a prescindere e abbiamo regalato questa canzone anche al marito di Anna.
2: Buonasera Arianna, buonasera, sembra Angelo da Sanicando, buonasera.
1: Salutiamo Angelo da San Nicandro.
3: Grazie mille che mi avete salutata.
1: E ancora un bacio a Giada da Martina Franca.

0: Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 30.

0: mostra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
1: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
0: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

che ci sta ascoltando mentre lavora. Ecco il disturbatore che tra pochissimo sarà con voi per Apollo.

0: alla fine del nostro pomeriggio on air e prima di salutarvi vorrei ricordarvi un evento di domenica 24 maggio, la festa della tosatura in contrada Salamina. Radio Puglia ovviamente sarà lì per l'animazione, l'ingresso è libero per gli adulti, a pagamento per i bambini. Gli adulti possono prenotare, anche i bambini, il cibo lì. Non si può portare cibo dall'esterno, ma c'è la possibilità di acquistarlo lì prenotandolo o acquistandolo lì al momento. Quindi domenica 24 in contrada Salamina 16 a Fasano, festa della tosatura, tanto divertimento per bambini ma anche per adulti con l'animazione di Radio Puglia.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
10: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
9: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
11: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
0: Ci siamo. Siamo alla fine di questo pomeriggio nero insieme. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre in pomeriggio on air, dalle 15 alle 18. Domani sarete in compagnia di Oronzo, sempre in pomeriggio on air, dalle 15, Oronzo, non dalle 14, dalle 15 alle 18. Vi ringrazio perché oggi abbiamo veramente giocato insieme, mi sono divertita perché abbiamo scoperto che tanti di voi sanno che il cuculo è quell'uccellino che dà fastidio quando ce l'avete in casa appeso al muro, cioè non l'uccellino vero, no, il cuculo è l'uccellino che va in inverno in Africa e poi viene in primavera in Italia, no? È un uccello che non condivide il nido con nessuno, vuole stare per i fatti suoi, non fa famiglia, non fa niente, quindi proprio il classico, come si dice, il come si chiama? Solitario. Lo scapolone di Castellana, diciamo.
7: Beh, pure tu l'hai conosciuto oggi questo uccello, perché sì. La redazione.
0: No, non è che io non lo conoscevo, è che non sapevo che. Cioè, lo sapevo. Vabbè, non mi fa.
7: Non lo sapevo!
0: Noi ci rivolgiamo ai migliori esperti di uccelli.
13: Infatti, ecco. Ringraziamo il cacciatore Piero di Castellana.
0: Meno male che c'è lui, perché sennò i nostri versi, i nostri. Cioè, allora, se ve lo fa Danny il verso, io veramente.
13: No, non so come.
0: No, com'è. Io l'ho preso direttamente online, quindi certo, almeno era il verso certo. Sicuro.
13: Però ci assicuri che la prossima settimana c'è un nuovo verso di un altro uccello?
0: Certamente, ormai ci siamo appassionati, quindi settimana prossima un altro. Vabbè, io è meglio se vado.
13: Beh, perché a noi piacciono gli uccelli.
0: Sì, certo. I volatili però. Benissimo, vado via. Vi lascio in compagnia di Danny per Apollo 18.
13: C'è un altro personaggio.
0: Ah, c'è, ma il nome non me lo ricordo.
13: Teo maschile.
0: Ah, Teo, c'è Teo, scusami Teo. Perdonami. Allora, c'è un nuovo ragazzo, un bel ragazzo qui a Radio Puglia.
13: Che sostituisce Sofia.
0: Finalmente questa Sofia la mandiamo in vacanza, perché poverina con Danny è stremata. Quindi Teo, in bocca al lupo, perché Danny adesso te ne farà vedere delle belle.
14: Buonasera, viva il lupo.
0: Ecco Teo, ve lo presentiamo. È giovane, quindi ragazze, fatevi avanti. Sei fidanzato?
15: No.
0: Ah, non è fidanzato. Quindi presto faremo uscire anche la sua fotografia, così tutti saprete com'è fatto Teo. Va bene? Ecco, io vado, adesso è vero, basta così.
13: Grazie Ari.
0: Grazie a voi, grazie a
13: Ciao.
0: Te. Buon Apollo 18 e ci sentiamo la settimana prossima. Buon fine settimana a tutti.
10: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Ci siamo, sì. Siamo in onda. Un po' di music sottofondo. Grazie, Teo. Un po' di music. Yeah. Come on. Come on. Allora, check sound. Sa, prova. Benissimo. D'accordo. Chi ti sta parlando adesso è Danny in regia. Non c'è Sofia. Che dispiacere, che dispiacere. Andiamo avanti con la musica, quella di Fulminacci. Maledetto me.

Giornata soleggiata questo giorno di primavera 21 di maggio. Attenzione, attenzione, perché alle 18:30 c'è il quiz in diretta telefonica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
13: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

Quest'estate non vedrò per niente le ferie. E tu? E tu? Beato te, beato te se ti prendi le ferie per quest'estate. Io credo dopo l'estate, qui è un macello, non si capisce più niente. Oh, bello o bella che sia l'ascolto di Radio Puglia. Siamo qui in diretta, fra poco si gioca con la musica. Quiz per gli intenditori di musica, per chi ne capisce, perché, per chi conosce tanta musica, perché io ti canticchierò una canzone e bisognerà necessariamente indovinare il titolo. Tutto questo fra 5 minuti. Intanto la novità dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sono quasi le 18:30, momento in cui dovremmo giocare con te, che sei alla guida dell'auto, stai tornando a casa, hai finito di lavorare, oppure sei a casa sempre all'ascolto in compagnia della musica di Radio Puglia. Attenzione, attenzione, prima di andare in pubblicità ti ricordo le coordinate, i numeri di telefono per partecipare al gioco, per indovinare la canzone. Allora, si può telefonare allo 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41, oppure c'è anche la possibilità di telefonare attraverso WhatsApp al 333 166 2 volte 57. Bene, torniamo fra qualche minuto a giocare con te, con il quiz musicale tipo Sarabanda.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 101-104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social AngelCell.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: da Dio. Ebbene, siamo pronti per giocare, eh? Si indovina una canzone rock. Quale sarà? Quale sarà? Allora, diamo la linea alla sigla del quiz.
1: Yo, yo, yo!
0: Ebbene sì, diciamo che la canzone sarà facile da canticchiare, dai, dai, è un successo di tanti anni fa, siamo negli anni, a cavallo, tra gli anni 70-80, una band incazzata, e non dico altro, magari altri indizi li dico dopo che canticchio. Ci provo. Ah, però ricordiamo i numeri di telefono per giocare con noi di Radio Puglia. Quali sono? Allora, ci sono tre cordi, no, WhatsApp. C'è la miseria, puoi andare a prendere subito lo strumento per piacere, se no non ce la facciamo oggi. Dicevamo, abbiamo il numero di telefono, la linea fissa di Radio Puglia 080 496 26 67, oppure stessi prefissi 85 41, oppure ci puoi telefonare attraverso WhatsApp al 333 166 57 57 per indovinare questa canzone che fa così. Banana, tanana, nananananananana, nanana, nanana, tanti tanti tanti tanna, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Basta così.
2: Ok, ci siamo. La destra.
0: Sì. Bene, ci siamo pronti per accogliere i nostri concorrenti che vorranno rispondere con il titolo della canzone che vi ho cantato. È una canzone di tanti anni fa che fa pam pararam pararam pararam pam pararam pararam. È una band di tanti anni fa, straniera. Se hai capito qual è il titolo, puoi telefonare adesso per vincere una canzone da sentire subito su Radio Puglia allo 080 496 26 67, oppure 080 496 85 41, oppure attraverso WhatsApp, solito numero WhatsApp di Radio Puglia 333 166 5757.

0: Sì, fa proprio così. Pam, pararam, pararam, fischiettando, pure
1: E il resto mi riesce difficile.

0: estate, vero Teo? Confermi bene. Sì, si tratta di un brano. Si tratta di un brano rock. Heavy metal? Confermi heavy metal? No, quasi rock. Molto generico così. È di una band di tanti, tanti anni fa. Che il nome è un acronimo, o no?
1: Lui racconta che venga dal retro del ferro da stiro della sorella, perché vuol dire power. AC/DC è la dicitura che c'è dietro tutti i macchinari elettrici.
0: Ahia, attenzione, abbiamo dato pure già un indizio. Ah, il nostro Teo ha dato un indizio. E chissà quale sarà il titolo della canzone di questa band che

0: hai capito qual è la canzone in questione?
1: Se sei coraggioso, se sei dotato di coraggio, se hai anche una mano che ti permette di afferrare il tuo smartphone, puoi partecipare telefonando adesso, dando la risposta con il titolo della canzone che ho cantato. I numeri di telefono li conoscete? Qualcuno no? Possibile? Basta andare su internet, dai, vabbè, una linea è questa qui, 080 496 85 41, oppure potete appunto telefonarci attraverso WhatsApp. Breve pausa pubblicitaria, regia? Sì, dai, dopo andiamo con il primo concorrente.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti! Approfittane subito!
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi? E se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene!

0: chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: correnti abbiamo Francesco. Bene, Francesco, ci sei? Abbastanza lumino, sì. Francesco. Ciao Francesco, bello, di dove sei?
1: Ciao, di Bari.
0: Allora, secondo te, questa canzone qua che fa così, pam, pararam, pararam, pararam, pararam, qual è?
1: Back is Black, degli ACDC.
0: Ok, segno. Abbiamo un altro concorrente, Carlo. Carlo? Sì, ci sei?
2: Ci sono.
0: Di dove sei?
2: Di Pozzo Faceto.
0: Pozzo Faceto, bel paesino. Che Pozzo Faceto non è un comune, vero?
2: No, è una frazione di Fasano.
0: Frazione. Bene. Non è la più grande d'Italia? È pezzo di greco la più grande d'Italia, vero?
2: Sì.
0: Allora, andiamo avanti con il gioco. Chiediamo anche a Carlo qual è il titolo.
2: Back in Black, dell'ACDC.
0: Allora, Back in Black. Anche tu, Back in Black. Come Francesco, vero Francesco?
1: Sì, sì, vero.
0: Allora, sentiamo un po' dal notaio se la risposta è esatta.
2: Non
0: so parlare. Notaio, è Back is Black degli ACDC. Bravissimi!
2: Disco
0: Back is Black.
2: La canzone di funziona però oggi.
0: Ci siamo. Bravo a Francesco, bravo a Carlo. Carlo penso che voleva dire, si riferiva alla canzone di Gigione. Black is Black. Carlo! Bravi comunque, complimenti, avete vinto.
1: Grazie tantissimo.
0: Carlo, che stai facendo?
2: Sto lavorando.
0: Che lavoro fai, se possiamo chiedertelo?
2: Io lavoro al barbiere più bravo di Pozzo.
0: E diciamo il nome. Come si chiama?
2: Il barbiere 2021, Fabio.
0: Salutiamo anche Savio, che sta facendo il capello al nostro ascoltatore Carlo. Come li sta facendo?

0: La spina? Alla spina, indovina? Oppure con la riga in mezzo?
1: Oh, quella è della domenica. Allora.
0: Va bene, dai. Allora ti chiediamo cosa vorresti ascoltare nel salone del tuo parrucchiere preferito.
1: Guarda, mi chiede il maestro una canzone di Nino D'Angelo.
0: No, don Dingio Barbiere. Che non è orario. Facciamo il possibile, è un'alternativa nel caso. Un'alternativa. A te invece cosa piace?
1: Vabbè, un'alternativa.
0: Gigione, ok. Ok, passiamo invece a Francesco. Francesco?
2: Dimmi.
0: Tu invece?
2: La canzone che vorrei ascoltare. Io il genere musicale che io ascolto è il metal. E la banda musicale che ascolto sono i Metallica.
0: Oh, e andiamo avanti con i Metallica. Sì, sì, sì. Li mandiamo adesso. I Metallica. Dopo ascolteremo anche il grandissimo rocker Nino D'Angelo. Carlo, ci sei? Buon proseguimento di serata, ragazzi. Ciao, ciao Francesco, ciao.
2: Ciao, alla prossima.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Ti svegli col mal di schiena?

0: materasso che vuoi tu.
1: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.
2: Radio Puglia. Parla al cuore.
3: Radio Puglia, parla al cuore.

0: Questo è il premio musicale per il barbiere, dai, meglio dire parrucchiere di Pozzo Faceto, con Carlo che si sta facendo il capello quest'oggi. Adesso diamo la linea al meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua variabilità sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con qualche nuvola di tanto in tanto, ma che non darà luogo a precipitazioni. Domani sole assoluto protagonista, con anticiclone subtropicale, temperature infatti che inizieranno ad essere in aumento, valori anche prossimi ai 26-27 gradi, ma con clima ventoso e mari infatti che risulteranno mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Eh sì, nei prossimi giorni farà molto caldo, già adesso sto sentendo caldo, non c'è più il vento di stamattina, quindi si sta facendo sentire il caldo.
3: Cambio faccia, come

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà.

Zostawimy starter pan. Prigionieri d'acqua, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

2018, cara Italia di Gali. Gali oggi compie gli anni. Anno 93. Auguri, Gali.

altro compleanno da celebrare di quest'artista che è in sottofondo di Gautier.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Zuccarella del 1979. Invece prima abbiamo ascoltato i Nugenea con On and On all'interno di Apollo 18 in diretta dalle 18 alle 20 dal martedì al giovedì con Danny

0: autorizzato da Questure, OAN ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metà Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis.

Bebani, ti di me pregunto quando sono le 19:40. Abbassiamo le monitor per piacere, grazie. Abbassiamo anche il volume della mia cuffia, grazie, tutto a posto. Allora siamo in diretta, questo è il bello della diretta. Ogni tanto si sentono dei rumorini un po' così. Fa niente. Allora, ragazze e ragazzi, l'ascolto. Siamo quasi in chiusura del programma Apollo 18. E poco prima della fine vi farò conoscere una band che non è commerciale, non è popolare, tutt'altro che popolare, direi. Una band molto rock, si fanno chiamare i ministri, vorrebbero rappresentare il Consiglio dei Ministri, il governo.

0: italiani rock che pochi conoscono. Intanto saluto tutti coloro che sono attenti ad ascoltare Radio Puglia in questo istante, come un amico, un bel ragazzino che ascoltiamo da un vocale.
1: Dove ragazzone tu mi piaci?
2: Io sono Paolo.
1: Mi chiamo Paolo. Ciao.
2: Danny.
1: Mi metti
2: la canzone?
1: Mi metti la canzone tu mi piaci? Il tipo che guida. Capito?
2: Grazie,
1: ciao.
0: Fatemi capire chi guida, chi è? Nel video forse guida questo
3: Mario Kart. L'Emilia che

0: La musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: angelcell.it.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angelcell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angelcell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Chi trova Banco Metalli?

0: Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: Apollo 18. La musica sotto la lente d'ingrandimento.

0: E loro sono i Ministri, band rock italiana che molti non conoscono, ammettiamolo questo, perché sì, non li sentiamo spesso e volentieri in radio. Sono i Ministri che solitamente si esibiscono con divise da militari, oppure che rappresentano appunto i Ministri.
1: Che cravatta.
0: Interessanti loro, i Ministri, capitanati da Dragogna, la mente della band, colui che cura i testi dei Ministri. Intanto arriva anche Caparezza con Altro Rock. Vengo dalla Luna!

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto, da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
3: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Caro Tenuto.
4: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
3: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
5: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
3: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
2: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto al Circus dei Motori, stasera alle conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Puglia Meteo.
7: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua variabilità sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con qualche nuvola di tanto in tanto, ma che non darà luogo a precipitazioni. Domani sole assoluto protagonista, con anticiclone subtropicale e temperature infatti che inizieranno ad essere in aumento, valori anche prossimi ai 26-27 gradi, ma con clima ventoso e mari infatti che risulteranno mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Bonge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albagiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Hai sentito?
8: Come?
7: Ancora sconti.
9: Cosa?
8: E dai, fatti sentire.
10: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Tanat.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
8: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
10: Radio Puglia.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
2: La canti, la balli, la ricordi.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

0: La distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.